0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La hora exacta es 1:20. Ponte Exa 95.5.